sentì lo salitre nel corpo, di nadare al mar. C'era lo fumo nella roupa, nella notte di San Spano.

Non amo sfeito silverno, non amo passato sin vernos. E pur molto che dici che sei felice, o già sei che no fondo fa